0: esidlekeni esibanzi phezulu esithongweni sesihlahla ukhosi lwethu unqelele ulalele ukhosi FM
1: luhamba phambili.